dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che alettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestri di inganni, amiche da

0: signore.
1: Qua, fate una pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Lo sentite, per questa volta la cerimonia c'è, ma non vi ci avvezzaste e non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
1: Non parliamo più di ciò. Ti basta l'anima di far quel che io ti dico.
0: Pur che lascia le donne.
2: Lasciar le donne?
0: Mm-hmm. Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me sono necessarie, più del pan che

0: Io che me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi, che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai il naturale più vasto e più benigno.
0: Or su cosa vorreste, odi?
2: Vedesti tu la cameriera di donne Elvira?
1: Io? No.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei può tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per ragguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potresti presentarvi col vostro?
0: Con poco credito, con genti di tarrango, gli abiti signorili, sbrigati, via!
1: Ma signore, per
0: finisci, ma non so, posizione!

0: far?
1: Mi par che abbiate un animo di bronzo. Chi sei il gran gonzo? Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle qualche carezza, fingi la voce mia, poi con bell'arte cercati co condurla in alfa parte.
2: Ma signore,
1: non più repliche.
2: E se poi mi conosce?
1: Non ti conoscerà, se tu non vuoi.
0: Zitto, e la apre, e giudiziosa.
3: Eccomi a voi.
1: Vediamo che farà.
0: Che bell'imbroglio.
3: Dunque, che

0: più.
1: Oh no, muso bello!
0: Sarete sempre mio!
1: E sempre!
0: Carissima!
1: Ah, carissima! La burra mi dà gusto!
0: Mio tesoro!
1: Mia Venere!
0: Sono per voi tutta fuoco!
1: Io tutta cenere!
2: Il birbo si riscalda!
1: No, sicuro!
0: Giurate.
1: Lo giuro a questa mano che bacio con trasporto! E a quei bei lumi!
2: E morbo!
1: Lumi!
2: Par che la sorte mi secondi! E già mo'

forse la mia come la vostra. O garbate, signori, che a voi dici l'essenza e a me l'odore. Per tacco assaggiarlo. Come buono. In gente o cento ne padrone.

0: viaggio rinchiuso.
1: Tu sei per me.
0: Vai, treviti, falti.
1: Tu sei per me.
0: Al foglio, sì, barbaro.
1: E devi ligare al foglio, e poi a casa,
0: io. Ma perdi, io voglio, io voglio.
1: Perché?

0: capo, Kinsel Lenz, chi fece, chi fu.
1: Cosa mi dice, Corretto, Iaco?
0: Ascoltate,
1: parla di suo.
0: Ascoltate,
1: parla di suo.
0: Da balcone che guarda Nerino, bellicosi ogni di giraveggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di un uomo si amia gitar.

0: dal balcone, in giardino, in giardino.
1: A migliore, se mai parla in nero,
0: segui pure, segui pure. Di volta potresti, io cammini.
2: Io non so.
0: E a cagione sta zitto una volta, e a me soldi per tanto tumulto, già ti fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì.
2: Chi vuoi stesso, che stupore,
0: io non posso, come mai diventasti si grosso, io non posso, poi il salto da fasti così, chi salta si chiede così, chi il direbbe? Che dici? Avevavi il ragazzo? Per me!
2: Maldito!
0: Esso appunto, la Siviglia cavallo qui giunto.

0: silenzio, silenzio, silenzio. Io son qui per giudicar.
1: Io non lei c'è il tuo avvocato, vengo a fare le sue difese, le legittime pretese.